0: Mama.
1: Kutoka Kiesa Transformer.
0: Ndio.
1: Ehe, Mama Mfwe, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
0: Mama ni shinda.
1: Eh?
0: Asante.
1: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza na Rupesa Mama Humphrey?
0: Umeanza leo saa 3.
1: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
0: Sana.
1: Mara ya kwanza kati tunasema na Rupesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
0: Sikuamini.
1: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, Baba Humphrey yuko wapi?
0: Hayupo.
1: Hayupo? Amesafiri au na...
0: Oh, yupo kazini.
1: Ah, yupo kazini. Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Ehe, na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?